Spoštovani poslušalci, v oddaji Divertimento bomo poslušali koncert za klavir in mali orkester opus 43 Ervina Schulhoffa. Stavki molto sostenuto, sostenuto in allegro alla jazz. Nastopili bodo pianist Dominic Cayley, člani orkestra RVC in dirigent James Conlon.